0: qualsiasi cosa venga detta. E finalmente il contrario.
1: Che fai?
0: Occhio.